0: Farland, Iowa 5.
1: Iowa 9.
0: 4-6, Echo Marfetta.
1: 9, can you go give me a message?
0: 0.6, Echo Marfetta.
1: 0.6.